0: sale incorre, e in tua vendetta cada costui come cade Pompeo.
1: Chi condurrà l'impresa?
0: Io ti prometto darti esempio.

0: suoi s'han custoditi, resteranno agli antichi.
1: Alto signor, condona il cieco furor.
0: Quello mi basta, come garci.

0: sei tradito.
1: Io tradito?
0: Mentre io per le tue stanze, signor, t'attendo, fodo di genti e spade, ripercosso fragor.

0: più trafitto.
1: Si riprendi, mentre io cerco di cesare la strage, s'avventa egli fra i nostri, ma il numero di molti alla virtù d'un solo al fine prevale. Fugge col curio e da balcon sublimi si scaglia d'improvviso in mezzo.

al re. Pentirai fra breve d'avermi offeso. Andiamo pro di campioni e a Cleopatra avanti offriamo le nostre insegne.

quella. Questo sigil tu prendi nel più vicino spreco. 100 armati guerrieri a questo segno ad ubbidir son pronti. Con questi puoi per sotterraia via penetrar nella reggia, in breve d'ora tu rallenti.